Sani da ba ma ga di ga ma ba da da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ba ma ga di ga ba ma ga di ga di da ni da.

ese dolce. Immagino mia bella Italia, generale Italia o America. E se qualche figlio ha fatto lì, immagino mia dolce, dolce. Immagino sabba chiamare, cane mare, pane mare. E ti ha sac, gana mare, cucina cucina, una mare che...